la che Akashvani di fu penap mate pai pai ni pai quickly adapt jaime adapt anden along pipi ajai maxi kirot ke pai ju pon ichima labang so apu thak lam the che bajumi dam isina.